potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

così diventa tutto piccolo anche le notti là in America ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice